0: Chucho Roma Miñacola, boa noite.
1: Boa noite.
0: Andinam logo bien.
1: Sano, amaro, boni, mordanya koleva, ni defanya likuari, mordama
0: kone. Eya, mulu likuari, kamini, amaro vano.
1: Ba, vano, kauli, amaro, edari, bari. Olu, amaro, nyenge kana. Oma fiyana. Amaro, edari, bari, wali, wali. Banine, amaro, edari,
0: bari. Dabu, amaro, nongea, ofudia, wene.
1: Amaro, nongea,
0: baito, ia no tamal mundi bonua, boa noite.